Cefeo. Cefeo è una costellazione settentrionale raffigurante Cefeo, leggendario re dell'Etiopia, marito di Cassiopea e padre di Andromeda. La costellazione giace sulla Via Lattea e contiene alcuni oggetti famosi presso la comunità astronomica, come la stella variabile Delta Cephei, prototipo della classe delle variabili Cepheidi classiche, e Mu Cephei, la stella granata, una delle stelle più grandi conosciute.

0: niente fecale. Dalla merda nascono i funghi, come cazzi con la cappella. Ma non tutti sono lunghi, ma sono comunque porci e non porcini. Misteriosi nel sottobosco, prova di una forma di vita dopo la morte. Una cittadinanza della decomposizione delle muffe, il regno della novella di un fungo velenoso, il formaggio di rospo misterioso come lo scudo del diavolo, con poteri magici per l'effetto della nocività letale. Cura del demonio da evitare, di mangiare i cerchi delle streghe, fai ricircolo fatti dalle merde, filamenti microscopici che si spostano con le secrezioni, nutriti di un'unione di diffusione di fino alla spore, all'letargia, una morte che genera la vita in fiori concrenosi che si insinuano sotto la pelle fino sotto le palle, sono tossici e danno allucinazioni, alcuni protoplasmici putridi ricreativi dello schifo. Ma ciume delle forme con iniziatrici infinite esplodono nell'aria con l'escrescenza della nausea. Freddi di mancia, marmellate, corpi e tante altre cagate. Le mosche sono le portatrici di questo ripugnante male, come le api del miele, ma loro ti mangiano le cellule. I funghi digeriscono tutto, uccidono chiunque, la buffa ci avvolge.
1: Come una pellicola,
0: sì.
1: Compagni,
0: sì.

sopravvisci. Odio, odio. Liberalo. Liberalo. Liberalo. Trasversale, orbita nelle orbite della sordità. Sono geometrie variabili a tracciare la delineazione di finalità. A titolo personale, sensazione un po' strana, tipo odio. Un pallone che si gonfia sempre di più e non scoppia. Siamo tutti all'interno della bolla, con la paura del botto. Questa fobia dello spillo e delle punte, perché ha preferito quella robondata. In questa norma, totalmente dimenticata dal mondo, giudicati solo come delinquenti. Un letto di tenebre, palle di lacrime, sotto tortura, sogna il volo di una tortora, la sagra della mucca. Provate a fare la differenza nelle casate, questa è la punizione prevista per le vostre cazzate.

0: sera siete tutti in arresto.
1: Siete tutti in arresto.
0: Noi siamo, siete tutti in arresto. Voi siete, siete tutti in arresto. I vostri diritti, le vostre pene sono tutte in arresto. Portando c'è chi... Ah! Resto. Portando c'è chi... Ah! No, dai, me ne vado. Me ne vado, per un attimo. C'è chi... Siete tutti in arresto. Siete tutti in arresto.

vostri diritti, le vostre pene, i vostri diritti, i vostri rovesci, i ganci, tutti i vostri contatti, tutti i vostri averi sono in arresto. Siete tutti in arresto. Siamo tutti, noi siamo, siete tutti in arresto. Articolo, no, no, articolo 1, comma, oh no, no, non c'è comma, risvegliati da comma, però se, siete tutti in arresto, lo trovo. C'è chi si va, chi se ne resta. Tutto ciò che direte, tutto ciò che direte, tutto ciò che direte sarà, tutto ciò che direte sarà, tutto ciò che direte sarà, tutto ciò che direte sarà, tutto ciò che direte sarà, tutto ciò che direte sarà.

tutto ciò che direte sarà un vostro legale, un vostro legame. Tutto ciò che dicete sarà. Siete tutti in arresto. Ma per pochi minuti, questo è una gran fortuna, d'altronde.

Il cielo è uno specchio in cui vediamo la nostra immagine riflessa. Ma è uno specchio che ci fa più belli, più forti, più felici. Il cielo ci parla della bellezza della terra.

0: che sgargarozzata.
1: Basta, è finito.
2: Ben ritrovati a Build, il primo programma radio dedicato alla musica elettronica, principalmente italiana, curato dall'etichetta Late Item con base qui vicino nella Valconca. Ma ora basta con le chiacchiere, andiamo ad ascoltare NU, l'ultima creazione di Acque. Potrete sentirla live assieme al suo Nintendo Game Boy Hero Land 555 il 5 febbraio 2016 alla Casa Pomposa Rimini alla Late Item Night 2, avremo modo di parlarne dopo.

Davvero un'esperienza intensa, decisamente più di 8 bit di emozioni. Abbiamo ascoltato Acque, musica fatta con il Nintendo Game Boy, lei è di Torino e vi ricordo suonerà il 5 febbraio 2016 alla Casa Pomposa Rimini per la Late Item Night 2.0. Passiamo ora a MZKY, produttore proveniente da Lodi, lui è sicuramente un nome caldo, con il suo progetto Grali esce per Kvitmo, troveremo sicuramente il suo nome nelle file della prossima Betrk. Bando alle ciance, ascoltiamo ora di MZKY la traccia denominata Eikim, buon ascolto.

0: Entriamo ora nel cuore del programma, abbiamo al telefono Olbos da Roma, verranno eseguite alcune domande fatte da ascoltatori. 1. Secondo te perché abbiamo deciso di intervistarti?
1: Perché, per avere l'onore di farmi la prima intervista, in assoluto.
0: A quale elemento della tavola periodica ti senti più vicino?
1: Dal punto di vista sonoro, proprio di come sono le parole, anche delle proprietà di quell'elemento, direi il molibdeno. Il molibdeno mi ha sempre affascinato, dalla prima volta che l'ho visto sulla tavola periodica mi è sempre risuonato questo nome. E sì, certamente il molibdeno.
0: Olbos suonerà alla Casa Pomposa il 5 febbraio alla Late Item Night. Volevamo sapere con che strumentazione ti presenterai.
1: Ma pensavo di non portare particolare attenzione a, diciamo, alla strumentazione vera e propria. Ho visto che gli altri che suonano portano una strumentazione molto interessante, Game Boy Music. Io però porto Conglomerati, che è un progetto che, diciamo, non si basa tanto sull'aspetto pragmatico del suonare in tempo reale, no? Ma l'esibizione si trova invece in delle scelte che vengono fatte in quel momento specifico sulla base di un sistema combinatorio di alcuni elementi preprodotti, i quali poi semplicemente sono combinati in diretta. Quindi in realtà solamente un controller e il PC. È, diciamo, un lavoro strategico più che altro, più che suonare, diciamo. Sono delle scelte. Non voglio sentirmi schiavo della strumentazione. Mi interessa solamente riuscire a creare qualcosa di nuovo in tempo reale, no? Potrei anche preparare un live set con un sacco di synth, ma avere tutto già completamente programmato e devo fare questo, devo mandare questo sample, questa traccia, allora dove sta? È come risuonare i propri pezzi live, così come sono in studio. Non sto proponendo qualcosa che uscirà mai o è già uscito in studio, ma è qualcosa di appositamente creato per non avere una forma fissa, ma solamente ciò che si costruisce durante il live. Diciamo, è solamente uno schema da cui poi generare qualcosa di diverso ogni volta. Non

0: quello che mi appare ogni volta che apro il mio Bandcamp è una forte sensazione di disorganicità. E credo che una maggiore organicità l'avrò raggiunto solamente nella cosa a cui sto lavorando adesso, in cui diciamo darò un senso a tutte quelle cose che al momento sembrano poco ben disposte e poco ben pensate, o meglio sì, funzionano singolarmente, ma l'una con l'altra non molto. Cioè a Stoic Tragedy, che è Ambient Gaze, appunto sulle tragedie stoiche, che era un progetto su Seneca che poi non è andato fino in fondo, e poi però c'è anche Auspicia o Subterranean, sono tutte visioni diverse dell'ambient, io le vedo così. No, su Bandcamp in generale della musica atmosferica, anche Subterranean, nonostante non sia effettivamente ambient, ci siano un sacco di batterie, la vedo solo come un discorso atmosferologico.
1: Secondo te quanto si vede un artista in un'opera? Quanto si vede Old Boss nelle sue opere?
0: Qui diciamo che si presuppone di poter capire effettivamente cosa. La sensazione che dà un disco, un'opera, è soggettiva, e come è soggettiva anche l'impressione che ti dà una persona quando ti ci trovi a parlare. In realtà, quando ascolto altra musica, spesso mi convinco di capire molto le prospettive, anche non solo le idee estetiche, ma proprio la condizione esistenziale di chi produce. Ma non sono sicuro che sia sempre così effettivamente. Secondo me si tratta solamente di illusioni, anche perché sono più che convinto di una certa incomunicabilità di fondo che sta tra l'ascoltatore e cosa suona, quello che sta suonando. E da questa incomunicabilità, secondo me, non si può uscire più di tanto. Quindi, ecco, nella mia musica certamente ci trovo dei caratteri personali, in una certa misura. Più che altro colgo lo stato emotivo del periodo in cui ho prodotto un determinato progetto, però non credo che si riesca veramente a risalire a un'identità sentendo un disco, perché altrimenti riconoscere qualcuno da un disco sarebbe estremamente facile, invece non è così.
1: Per salutarci vorremmo sapere da te tre parole che hanno un bel suono o che semplicemente ti piacciono.
0: Ok, tre termini mi piacciono molto come suono. Molibdeno, lo ripropongo. E poi altri due termini. Sconfinferami, che diciamo è abbastanza gergale. E ittico. Ittico mi piace molto.
1: Ascoltiamo ora di Old Boss la traccia intitolata Moglom.

Ringraziamo Hotbus per la sua disponibilità. Ricordiamo a tutti che suonerà dal vivo a Rimini il 5 febbraio presso la Casa Pomposa. Burla non suonerà, ma ci guarderà sornione e benevolo. La trasmissione Build arriva al suo termine, vi salutiamo alla prossima puntata, sempre se ci sarà.

0: Le devoir d'un homme seul est d'être encore plus seul.
1: Je suis Makuba, tra pezzi scorgono dai crepuscoli, tra pezzi di sementi espressivi. Tensioni con abbandono, mamme grasse con bambini in festa, tutti i richiami di passo telefonico, giunta allo schermo dei fossi, non posso parlare del vostro sguardo, scollegato dal presente verso le vaste connessioni che mi rapiscono tra miserie, di speranze confidenziali, con sconosciuti, vergogna di essere qui, euforia di essere lì, in uno spazio virtuale con orgoglio e mai voler andare via se si può. Sconosciuti a noi dalla libertà, le scarpe per andare a fanculo le hai. No, per dirti assolutamente non lo sai. Non girano lati obliqui, trapezi, aspiranti globuli del sudore, feriti. Quest'amore diagonale di padrone, oppressi alla nausea della memoria. Pronto, spogliati dalle bugie, amore. Gomiti, spiccioli allo scarto. Comprano male in bocca e vola la tua mente. Non ti lascio più in questo rosa inferno. Spunti creati misti, gli spunti capini.

0: Eccoci di nuovo qui. Di nuovo sul mic. MC Menesio con MC Abdul. Oh sì. Diglielo Abdul.
1: Baker Nesdi Wok.
0: I ragazzi della mia città mi fanno cagare. Non vedo l'ora di scappare al mare. So brutti so cessi so buzzoni. E quando li vedo mi vengono i geloni. Son tutti vestiti uguali e sembran ritardati. Puzzano e non so quelli scarponi perché li han comprati. Il loro cazzo è di dimensioni sottosviluppate. Non sopporto di vederli, li riempio di mazzate. Quando vado al supermercato a fare la spesa, li vedo e l'aria si fa tesa. Mi vien voglia di far rissa. Lo noto che la gente mi fissa. Solo perché son blu e faccio noise rap. La gente pensa che mia moglie sia una trap. Non spreco neanche il fiato per voi troette. Su, diglielo a du.
1: Du fuck can look, shukil ha look. Baker cash el sala. Makna kafa sesash. Imzay, najad your faykor. Sir laykor mad your faykor. Mad yuk saluk dayha maha. Du fuck can look, shukil ha look. Baluk.
0: Avete sentito? Anche Abdul ve lo dice. Vi do fuoco tipo una fenice. Ora vi convien sta zitti. Che se vi vedo vi picchio con dei ricchi. Se state sentendo questo disco, preparatevi che a casa vi mando il fisco. Yo, yo, yo.

0: Ehi, Mennesio.
1: Che c'è, mamma?
0: Riordina la stanza.
1: Naina, mamma, sto facendo un disco.
0: Ma che disco è disco che nessuno ti caga?
1: Mamma, porca troia, basta, m'hai rotto i coglioni, sto cercando di concentrarmi, madonna cara, ti arriva un mal rovescio.
0: Come, scusa?
1: Ciao.

Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa f

0: La città celeste è un riflesso della città terrena, e la città terrena è un riflesso della città celeste.
1: Oh,

Perseo. Perseo è una costellazione settentrionale, rappresentante l'eroe greco che uccise la Gorgone Medusa. La costellazione contiene la famosa stella variabile Algol Beta Persei ed è anche la sede dello radiante dell'annuale sciame meteorico delle Perseidi, il cui picco di attività ricade attorno al 12-13 agosto ed è conosciuto come le lacrime di San Lorenzo. Fra gli astronomi amatoriali, Perseo è ben nota per contenere anche il famoso ammasso doppio del Perseo.

0: that he will never screw with me again. I'm never satisfied.
1: Mezzo umani, mezzo macchine. Influenzi myself con quello che c'è attorno. Rena Dodge, palle, mosce, fonne. No.
2: Salmone.

0: bordello.
1: Calo sa, che con la tavola è fissa, dai qua. Calo già lo sa, calo già lo sa, fissa, c'è con Franco, fai, pare quel fa.

Pesci. I pesci è una costellazione piuttosto debole, la meno appariscente fra le costellazioni zodiacali, la stella più luminosa ha una magnitudine apparente di solo 3,6. Alpha Piscium è chiamata Alrisha, il nodo, che sarebbe il nodo che tiene assieme i due pesci. La costellazione si estende a sud-est del quadrato di Pegaso, il grande asterismo che domina le notti autunnali nell'emisfero nord. La parte più facilmente riconoscibile è il gruppetto di stelle disposte a cerchio a sud del quadrato, rappresentante uno dei due pesci e composto in prevalenza da astri di quarta magnitudine.

non riusciranno mai con le loro indiscrete apparizioni a disturbarne l'incanto.